scoprì compiando yesterday. E sono sempre in mezzo ai guai. Vivo e ti domando cosa sei. Ma specchio, tu non parli mai. Io che non potrò mai creare niente. Io amo l'amore, ma non la gente.

0: 92.8, siete in ascolto della Radio Loshin, Radio Jadranka.
1: Passeggiando per la via costiera arriverete al promontorio più sporgente di Cigale, Cicat, chiamato Promontorio della Madonna Annunziata, così nominato secondo la chiesa votiva dell'Annunciazione della Beata Vergine Maria. Lì batte, per modo di dire, il cuore di Lussino. La chiesa odierna fu costruita nel 1858 accanto a una vecchia più piccola. Dal promontorio la vista spazia lontano nel mare aperto. Da qui le mogli e le madri lussignane prendevano congedo dei loro cari e qui attendevano il ritorno delle loro navi. Ogni naviglio lussignano, dopo essere uscito dal porto per un viaggio più lungo, attraccava a Cigale presso la chiesa della Madonna Annunziata. L'equipaggio della nave scendeva a terra per pregare in chiesa il rosario insieme ai familiari. Seguivano i saluti e gli abbracci. L'equipaggio risaliva sulla nave per dileguarsi lontano. Questa chiesa è dunque la chiesa delle ansie, dei sospiri e delle lacrime lussignane. Dalle pareti interne pendevano le riproduzioni dei velieri del XIX secolo, i doni votivi per scampato pericolo, specie in caso di naufragio, accanto ai ringraziamenti per il felice ritorno. E anche oggi, quando una nave, passando accanto al promontorio della Madonna Annunziata, manda un saluto con la sirena, sappiate che il capitano della nave è un lussignano.
2: Le previsioni del tempo vengono presentate dal migliore rent boat della città, Nautic Point Cicat.
1: Previsioni del tempo per domani. Il tempo è ancora invariato, senza grossi cambiamenti. Molto caldo, l'indice UV molto elevato. Si raccomanda di restare all'ombra dalle ore 10 alle ore 17. La temperatura del mare è 26 gradi.
0: 92.8, siete in ascolto della Radio Loshin, Radio Jadranka.